0: Eccolo, ora tutti canta, tutti balla, e noi anzi siamo più felici. Guarda, solo siamo qua un'altra volta con il nostro Bacan Italian, festa degli italiani qua in Tela Radio Leader.
1: Valtri se adri ascoltare il programma Festa d'Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
0: Ecco proprio vera Parisotto Ciò, vara so salutiamo a tutti i vatti che hanno attaccato i corni della 107.5 della live, grazie a tutti i vatti ascoltatori. Allora, siamo contenti di vedere la famiglia unita. Saluto qua il nostro struccabottoni qua, Gabriele. Saluto anche il nostro scappolo più grande qua della radio, Mauro Vau Morbido, il suo nome. Salutare tutta la gran equipe della Radio Leader. Allora mi sembra di questo lavoro qua va a parare, grazie a vatti ascoltatori, dopo quei che mette in mascarsella sacramento. Allora salutiamo qua il parserasso nostro qua, la commerciale Orizzonte Varasol, la cantina Belfiore, anche parserasso, dopo spieghiamo fuori politico, sapevo che vengono nel Menarosto italiano. Il Monsco Massetto, più gran loggia di mobili elettrodomestici qua della nostra regione, guarda solo, Arge Paz, alimento fa su mangiare per le bestiolette di prima qualità, free prendo alimento, anche un frigorifico specializzatissimo qua della nostra regione, e succo di uva, casa della uva buona che fa sul meglio succo del Brasile, e le robe, questo sì!
2: Il nonno ballarin l'anda torso la nonetta.
0: Nonno ballarin dal torso la tonetta. Le robe parachiamo qua, beh, che Luis Parisi che dice buongiorno Parisotto. Le robe parachiamo. Un strugon grande, il Beto Parisi, va sul Beto Parisi, Luis Parisi, e vedi che lei è l'appellito del Luigi. Un strugon grande, allora tutta la gran famiglia Parisi.
2: Italiani che ne sempre l'allegria.
0: Della festa degli italiani che ne sempre l'allegria. Scusi, siamo Gabriele con il programma di incolore amore, pane e vino. Sgnacca la fora.

0: Wasabi alle 6 della mattina, l'è dei nostri italiani, Gio! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vero, festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabbi delle sia alle 7:30. Grazie a tutti i vari ascoltatori, vado solo. Demodo Aurusang, vado solo Alessandro Boccardo, Latte Sud, Santa Catarina, che dice Strucon, grande qua di Aurusang, grazie allora. Alessandro, Strucon, partire, tutta la tofame, patopupà, tutti gli italiani là. Che sei la capitale degli italiani di Santa Catarina, del Brasile, dice che sei Aurusang, grazie allora. Devo parlare con Silvano, la dritto dell'Asserdoplis. Buongiorno Silvano.
2: Buongiorno Parisotto, buongiorno Cristiani. Io amanhã di manhã tem festa aqui em San Cristóbal, l'Asserdoplis também. Festa de matinia tarde, amanhã, di manhã. Daí, Titi, Piazzi, Mandolato e Bulacci,
1: Porta
2: Italiana, Suspiri, Cuca, Mandolati, Bulli, Pan, vem aqui em São Cristóvão hoje, amanhã, porque tem festa aí amanhã em São Cristóvão Lacerdó, e manda uma música pra nós, você, a Italiana, a Paciogo, alguma daí, a Catuna, Bona, tá bom? Você é lá de Jota da Gambambim, tá bom?
1: Ele é lá de Jota da Gambambim, loura, tu te invitai pela festa São Cristóvão, Lacerdópolis de Maelle, Robe, a tutta quella buona gente, Lacerdópolis, lo nostro congrando, a tutti vati, specialmente il nostro amico Silvano Marcão e tutta la famiglia Marcão. E Italia ve fuori, Barasol, parliamo adesso della Commerciale Orizzonte, vi dico che vari ascoltatori, che ave bestiolette in casa, può essere qualche tipo di bestiolette, può essere un gattino, un ratino, se non buona, piegura, cavai, porchi, Barasol, osei, caure, polassi, tartarughe, tutte le bestiolette che vanno in casa, che te il magnare lì, la Commerciale Orizzonte, una gran agropecuaria, ben montata, te il centro del Vado Est, la Rua Nereo Ramos, sento se il numero, ben davanti la Chiesa, va soltanto tanta gente, non va della Chiesa, ma sa dove che la Chiesa Matrice, qua del Vado Est, allora faccio che te fuori la gran agropecuaria, quando dove che vado il meglio negozio, va solo là che ne è di tutto, se vado vuole fare il magnare casa, lo riga concentrato, riga sai minerali, e là che te fuori de una muccia di misteri, che ne è tela, che ne è papelleria, che ne è ferramenta, che ne è misteri per giardinaggio, fin materiale scolare, sacramentato. E se bestioletto non passa mia tanto pulito, sempre che ne è, là sempre che ne è, tutti i tipi di medicamenti. Allora mi sembra di così la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte, loro andano là, parlare con Lenio, con l'equipe di lavoro, so parona là, tutte, che per vedere che bei negozi vanno, fai su quel mestiere là di agropecuario. Se no, leghi là, consulti per il telefono 35 54 32 20, verso. E la Commerciale Orizzonte, sempre parsera, parsera, verso. Delle comunità d'interiore, adesso le devo farci un invito qua, il giorno 23 la festa del San Rocchi, va solo là della comunità del San José della Barra Verde, allora tutti vitai, mettevi l'agenda là, giorno 23, tutti vitai là della festa del San Rocchi là in San José della Barra Verde. Ecco, guarda qua, che maladeusia Marques de Souza, che dice buongiorno e ottimo sabato, ottima salute, guarda sua quarta, una bella musichetta qua per il bairro Montebello. Guarda un pochettino, mi devo sulla, e la prossima musichetta, Deusia, ti sai che la parla del Montebello, sulla città del Montebello te la offriremo a te, l'ora che ti si là del bairro Montebello, guarda un pochettino, mi devo fuori. Guarda sua la terima Val Morbida, guarda sua terima Val Morbida, sai che la sei parente del Mauro, te la conosci, Gabriele, mi dai che sì. Ora Struconga che dite buongiorno, buongiorno a te e a tutta la famiglia Val Morbida. E ancora la insulta, il vecchio Trivelin, no, no, così non dà, il vecchio Trivelin romai le marciapelle. Parliamo adesso della cantina Belfiore, cantina Belfiore, sabato che viene giorno 8, che nel gran Menarosto, che è il tradizionalissimo mangiare italiano Menarosto, allora tutti invitati. Là lo rifà la degustazione di 6-7 vini, va arrivare, e te la ora di degustazione, va a degustare il vino e mangi formaggio, fin coppa, uvi di codorna, salame, che ne è di tutto, là te la orda di degustazione, e dopo te il cardapio del Senar, che ne è codorna, che ne è cunicio, che ne è porco, che ne è galletto, che ne è polenta fritta, fasui, tropei, tortei, radici, oh sacra, miniato robe di altro mondo, di buone, e paghe solo 100 fiorinette. E dopo non paga più niente, vin la volontà, due tipi di vin la volontà la notte intera, sacca mia, allora tutti vitali, ma bisogna riservare, sennò il posto non è tanto grande, allora andiamo tutti là riservando, allora il telefono è 999-69-1909, vada solo su quelle recce 1909, è il telefono là della cantina Belfior, sennò può lersi con me proprio, di classe parisotto, il telefono è 998-11-14-82, godito, cantina Belfior della famiglia Rec, qua do, del sagrado crocò di Gesù, grazie allora a tutti quanti, l'austro con... Ecco che va qua anche il Paolo Vittorio Becchi, Paolo Becchi, un strucco un grande partito e tutta la famiglia Becchi, guarda solo Nelson Rassan, e il flamenghista sta stimane, stai cattivi con noi, cattivi con Palmeiro che niente deve vedere. E le robe, strucco un grande, allora tutti i flamenghisti, specialmente questo Nelson Rassan, e sacca merda quanto che ho ascoltato sta stimane, perché il Palmeiro di un robarde qua, robarde là, oh Sant'Antonio, ma... Mi dia che i balti con te fuori abusie, mi pare. Guarda qua che ha detto Strucon, buongiorno. Allora ti, Nelson Rassan e tutta la famiglia Rassan. Sigue, sagge, ciucchero della moto. Mi dia che Strucon grande. Celso Salvador, un italiano di prima qualità, sempre di ascoltare noi. Lui sempre è il conta storiette qua per andare in giocare fuori a parare quando un pochettino la viene fuori a Celso Salvador. Un Strucon partito alla tua parona, il tuo fiola Giulimà, il tuo fratello, la famiglia del tuo fratello Walter là. E il tuo vicino là che ascolta sempre dalla costa, tutta quella buona gente. Grazie a tutti, Walter. Dobbiamo contare presto, lui che ha contato una storietta, la Securtetta, perché ha detto che l'ha la dopo quando è stato là, e che era un compare che uno che ha domandato, ma che età ti è tutti? Ah, 70, mica no, 70 anni. Dice, e ti ti chiedete quanti? Mica no, ti si bidovano che mi, perché mica no, 87. E il tuo papà che ha detto che ha quanti anni? Ah, il papà ha 132 anni, dico. E tuo nonno? No? Ah, nonno, adesso non mi ricordo più. Ah, se quando il ritorno là del mercato, là che domandiamo l'età. Io ho 150 più o meno. No? Dio santo Antonio. Se il nonno che ha 732, immaginarsi. Sì, se il pupà che ha 732, immaginarsi il nonno. Le robe. Andiamo su, allora questa qua la faremo là, la quella del Montebello, là la Deusia Marquez, che la musichetta la parla del Montebello, metti su, sulla città del Montebello.

0: italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco proprio per la presentazione Parisotto Ciò, per quelli che non sa chi che parla, che loro lì c'è il nostro gran amico, un gran incentivatore, una persona della cultura qua del Valdo Est e tutta la gran regione, il Nando Spessato. Mi dà che lui le trio dormiste ore qua, ma so pupala, mamma dice là che ascoltano avanti, grazie, strucco un grande a tutta la famiglia Spessato, e il Fermino e la Teresina, tutta quella buona gente, grazie a loro. E chiamo qua il Sergio Fabretto, anche se siamo con noi, un strucco grande, Sergio Fabretto, partire tutta la famiglia, tutta quella buona gente là del chilometro 7, se l'Uner Pied sta là, ma sempre il partecipa là della famiglia, là della Sint, della comunità, chilometro 7, se chilometro 20, un strucco grande a tutta quella buona gente. Guarda solo il Paolo Becci, Paolo Becci, guarda che mi ha detto, mi è piacere di ascoltare il Dojon, col Valdiran su di qua, un pochettino la viene fuori. Allora Paolo, com'è che ha fatto un segnale lì per Gabriella che ha catato fuori e la sdiacchiamo fuori, presto, presto, parti, andiamo su a Matta, al Rio Verde, guarda, la roba, guarda solo Luis De Martini insieme con noi, con grande Luis De Martini, partì e tutta la famiglia leva su buon'ora per fare il pan, per le persone mangiare, fare il caffè, via vero, grazie allora. La ora di questi che va super, te la va a visitare la Luis De Martini su con grande partita e tutta la tua famiglia. Chi c'era tre sorelle, tutte e tre dell'amore. Vada solo, parliamo adesso delle Irmons, come ha detto, più gran loggia di mobili elettrodomestici qua della nostra regione. Loro su quelle ricce. Vatti, ascoltatori, che avete idea di scambiare i mobili o elettrodomestici? Non stai a far chi lauri là. Vanti a consultare i prezzi, le condizioni, là, tutti i lavori là, il meglio attendimento là della Irmons, come ha detto, l'unica la logistica perfetta, se va al celato de Freiburg, Cassador, Matos, Costa, le Bonrege, lo riporta presto presto la mercatoria là, e sempre prodotti con qualità e le condizioni di pagamento, vanti che le fai, se vuole fare in 10 volte, fa in 10, 12, 18, 23, 27, 30 volte, oh sacramento, chi che fa chi lo là, solo il proprio Irmons, come ha detto, per facilitare i negozi, ora che mi lì. Allora consultate là con il Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, il telefono 635 25 12 33, godito, meglio negozio sempre sempre con Irmons, come sei tu.
2: Sulla terra, sulla
1: e sulla terra delle reliquie, guarda solo, parliamo adesso l'Argepase Alimento, Argepase Alimento la fa su mangiare per le bestiolette a 25 anni sempre di cercare far su prodotti di qualità, prodotti con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette le gappe sempre salute, il bellissimo, guarda solo. Allora vatti che piacete le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace, che le marketer sono fatte per la Cepal. Mette via in testa, Bolli, primo premio special e Primus Gold, guarda solo che le tre marche lì si fatte per la Argepase Alimento, che la cresce cada volta di pila, back di attende di sdotto di stati della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, perché la fa su qualità, la cresce cada volta di pila. Mette via in testa allora quelle marche lì, Bolli, Primus Premio Special e Primus Gold.

un stroccando al Mute, la Veronese, la famiglia Rigo, grazie a loro, loro ascolta sempre, non hanno il porta radietto là della sala d'ordine, per... non perde il programma, migliora, mi resto contenti con Valti là della famiglia Rigo, là di Santa Elena, verso la famiglia Maschera, anche là, ascolta sempre, non hanno la grazia, allora un stroccando a tutti, Valti.

Σε λοντάν. Δεν μου κοντάνε ιστορία τα ρε και σε λέει μεντήρα. Λόρα, με περδόνι με ρε. Και η μεγά κοντάδε. Να σώσε λε ζευέρο. Λα ρε και λάδε τα καντίνε σε γκαφάτο πρόπιο και λαούρο λαό. Νο. Η μεγά κοντάδε να όλτε και λάδε γόρο και νέρο κριστιαν. Δε ακόρε πα βερεαντόρ κουσίτα. E allora c'era tanta amica del prete e te sai che sti anni fin coi magari un prete parla che ne è una moccia di gente che presta attenzione ascolta. In era Giuseppe là la de non so che linea che c'era là ma era là di ora il Giuseppe e allora andato a mandare il prete di prete guarda te sai che mi sono candidato allora non è mia tanta gente che mi conosce. Se te parli là il mio nome cada volta che te parli il mio nome là te la chiesa mi te do 50 conti ciao. Il prete che piacere del soldi che dito qua fermo allora mi parlo di età e c'è un altro cristiano là, il re che è andato là che ha dito Gassavesto che l'altro che dia 50 quindi il re che dito guarda se te parli il mio nome là della radio della ora della messa mi te do 500 conti cada volta che te parli porca mastella del prete che dito ma adesso che migliorerà proprio. E lui, Gacciamali Sacristone, guarda, mi può parlare della ora della messa, ti va marcando. Quando mi parlo Giuseppe, ti va marcando. E quando parlo Rec, anche ti va marcando. Allora, che scominciava Giuseppe era là, te l'ha accesa, lui di aspettare, anche il Rec è andato là. Tutti, il prete del sermone là, che scominciava a parlare solo Giuseppe, perché Giuseppe è una persona così, lui è il pupà di Gesù Cristo, e tale, Giuseppe per di qua, e Giuseppe per di là. E che ha detto, e Giuseppe era carpintero, allora Giuseppe sempre fece su mobili, così, e so parlare di Giuseppe. E di repente gli ha detto, e Giuseppe, come era carpintero, e il ciapea il segoto, e te natola così, te rec. E le robe se non è vero che la storia lì scusami per l'amor di Dio. Oh Sant'Antonio dove sto mondo va. Mettiamo su una bella musichetta allora il dojon questo qua allora lo offeressemo allora a tutta quella buona gente là il Becchi allora il Paolo Becchi che ha domandato il dojon già che lo fuori per il Becchi e per tutta quella buona gente che gli piace ascoltare.

0: Wasabi alle 6 della mattina, l'è dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: La festa degli italiani qua in Tela Leader tutti i sabbi delle sia alle 7:30. Grazie a tutti i vostri ascoltatori, specialmente il nostro amico Navir Bortoli là de Freiburg, che ha detto buongiorno a tutti, buongiorno a te Navir e tutta la tua famiglia. Ascolta, sta settimana vi devo strasinare un laveder totera la su le robe, le mie facce di portare i compratori la mandevo vedere se andiamo là sta settimana. Te dopo te parlo, l'austro con grandola, Navir Bortoli, la sua fratella, la Lourdinha, tutta quella bella gente, famiglia Bortoli, grazie a loro! No, così non dà il vecchio Trivilin, romai le malciapà. Le robe parliamo adesso la Free Prendo, alimenti Free Prendo, sei un frigorifico ben montato. Qua è la nostra regione per ben tendere a tutti, non alzo il prodotto, ispezionatissimi, di prima qualità, allora vati che piacere, la maniera portiamo avanti sto bacan qua. Compre qualche prodotto con la marca Free Prendo, che ne bagna, che ne coppa, che ne formaggio, che ne salame, che ne crepole, che ne calabresa, bacon, tagli di carne imballata a vacco di tutte le maniere, varasol, che le latte dete supermercato alla vostra confianza. E compre su una marca Free Prendo, che della maniera che l'altra va a sentire giù tardi. E sto lavoro per aria, e le robe. Quindi che avanti fabbricieri, dei comunità o dei bairi, quando devi fare su festa, il caro chef, sempre se la carne, sempre se la carne, e la Free Prendo sei specialista dell'attendimento delle feste. Quante feste, tutte le finali di settimana, l'unica 2 o 3 feste partendo, perché i tende pulito, pulito, allora, su quelle reti consulta là col telefono 35 26 10 74, parli con lui là che va, ti fai un bel negozio, loro che porta la carne ben tagliata, con poco osso e con poco prezzo, sacramento, chi lavori lì, se con la Free Prendo alimenti.

Onorella, rapaz, para lhe mandar da casa da Lua Bona, que tu te sabe. Só lá sabe, o galho tradicionalíssimo, café colonial lá. É o melhor café colonial de tudo o Médio Oeste de Santa Catarina, Vale do Rio do Peixe, Alto Uruguai. Ele, rapaz, 30 e pouco produtos diferentes, onde lá te senha a bonita estala em média, de lá para ver que rapaz de outro mundo. Tutti i prodotti fatti per la Coppa Giaborà, per la famiglia Ferrari, prodotti nostri e la nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Oeste di Santa Catarina, qua a Varso. E là della casa della Lua Buona, anche lui fa sul meglio succo del Brasile. Mi sembra dire che c'era il meglio succo del Stato di Santa Catarina, adesso che passa via frontiera. È il meglio succo del Brasile, questo sì, portarlo in tola della vostra famiglia che merita il meglio succo 100% naturale. Non c'è succo, non c'è conservante, non c'è niente, solo Lua Bordeaux di prima qualità, per quella che diventa il meglio succo del Brasile, questo sì!

0: Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Ciò, qua c'è la radio leader, tutti i sabbi delle sia alle 7:30. Grazie a tutti quanti ascoltatori. Vuoi dare questo congrano al preto Bertuzzi, verso il preto Bertuzzi che cosa ha visto che le metto in letto sacramentato, siamo qua preto che torsiamo perché te guarissi presto, che te ve la bevere il caffè là del casarone, quindi casarone là tutti di due torse per che te guarissi presto. Un strucco grande allora preto Bertuzzi e la faccina con il suo bocchino è da orden dare il letto là per riposare e le robe parliamo adesso la commerciale Orizzonte. Commerciale Orizzonte, vi dico che avanti ascoltatori che è la commerciale Orizzonte, una gran agropecuaria ben montata qua nel centro del Vado Est, davanti all'accesa faccia che sta fuori e là che sta fuori tutti i tipi di mangiare, polarsi qualche tipo di pescioletti che vanno a casa, rati, can, gatti, tartarughe, polastri, caure, osei, piegure, cavai, porchi, boh, tutte le bestiolette che vanno a casa che fuori a mangiare lì della commerciale Orizzonte. E se vanno a voler far su la razione casa l'orga concentrato di gas a minerale per far su l'ordine prima quel tallo là le piene di ferramenti che ne tela, che ne papelleria, né mestieri per giardinaggi, materia, fin materiale scolare e le robe che te fuori tutto di meglio là sono agropecuaria lì della commerciale Orizzonte, dove vanno a fare il meglio negozio, il meglio prezzo là, che nei medicamenti, se le bestiolette ne passano mia tanto pulito, tutti i tipi di medicamenti che ti fuori l'anca della commerciale Orizzonte. Allora mi sempre dico che sei la vera farmacia delle bestiolette, parlai con Lenio, con la parona, con l'equipe di lavoro là per vedere che bei negozi che fai sul latte la commerciale Orizzonte o il telefono alle 35 54 32 20 è ancora la insulta e il vecchio Trivedì. Sto congando a Tonio Tedesco che dite buongiorno, benvenuti, un ottimo sabato a tutti, grazie allora Tonio Tedesco, sto compartire tutta la tua famiglia, Fernando Lazzarotto insieme con altri qua, sto congando a te, e il suo pupà qua della Byron Zolin, l'Arlindo Lazzarotto, grazie allora, sto congando a tutti quanti, Baranando Lazzarotto qua, Preto Lazzarotto, l'altro Giamborà insieme con altri, sto congando, Preto partire tutta la tua famiglia. Preto, andiamo a bere un vin sabo. Fa invito qua per aria, partì preto. Andiamo già per la famiglia, là andiamo a bere un vin là della casa della cantina Belfior. Lei è una roba di altro mondo, la parliamo adesso l'ora della cantina Belfior, che sabo che viene giorno 8, che ne un mestiere là di prima qualità, lo rifà la degustazione, sia 7 tipi di vinte, l'ora della degustazione, vatti mangiare uvi di codorna, che ne salame, che ne coppa, che ne formai, che ne anche pepini magari, ma robe di prima qualità, e te l'ora del menarosto, l'ora italiana, il tessenario, che ne codorna, che ne coniccio, che ne porco, che ne galletto, che ne polenta fritta, fasui, tropei, tortei, radici, torta di sabbia, e due tipi di vin la volontà, la notte intera paga solo 100 fiorinetti, ma bisogna riservare perché da mia, le mie tanto grande, allora il telefono è 999-69-909. Quando vado a voler farsi una festa anche della impresa, così o qualche donna della famiglia di fare, lui riserva tutti i lavori là, sacramento, là lui fa un bel domagnar, infatti non si comode con niente, i ritratti là viene fuori con robe buone, belle, sacramento. L'ora su Clerecce, l'ora sabato che viene, tutti invitati per andare là della cantina Belfior, qua della famiglia Recchi, qua della linea Sagrado Corazon di Gesù, qua in oro, vale solo l'ora, tutti invitati, sabato che viene, giorno 8. Ecco, guarda, il Fernando che ha scritto qua, buongiorno, che ha detto, dai, strucon a me, pupà, l'Arlindo Lazzarotto, allora, strucon grande, Arlindo Lazzarotto, che sei pupà di Fernando qua, del Bairro Anzolì.

Ecco allora, andiamo avanti, stacchiamo fuori un'altra bella musichetta, questa qua, mettiamo su quel nostro amico italianissimo Cassola de Concordia, quanto tribulare.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vero, Nando Spessato, qua in Tela Leader, a Festa di italiani, tutti i sabati alle 6 alle 7 e mezza, grazie a tutti i vostri ascoltatori. E grazie ai nostri patrocinatori, bisogna che parliamo un'altra volta dell'Unisacramento. Allora parliamo qua della Irmons Comasetto, dove va di fare il meglio negozio da mobili elettrodomestici, a Piglan Loge dei mobili della nostra regione. Insomma, è una invernata di grande, dove va di fare sempre il meglio negozio, la Vatica ti fa il meglio attendimento, il meglio prezzo e la qualità dei prodotti, la logistica la sei perfetta, va di potersela in Capinzà, Loro, Sorteia, Campus Novos, tutti che la regione lì lo riporta presto presto la vostra mercatoria là. E senza parlare che le condizioni di pagamento, vatti che le vefole fanno in 5 volte, fai in 5, 12, 18, 23, 30 volte, vatti che sapete, sacramentato, volevo che meglio che siete soli. Proprio Irmons Comasetto per propiziare un negozio, facilità così, e le robe. Allora consulta là col Valerio, col Sergio, con l'equipe di lavoro, il telefono 035 25 12 33. Godito, meglio negozio da muovi, sempre, sempre, sempre con Irmons Comasetto.

0: pepe grotina, allora che passo.
1: Allora che passo gasolina, allora che passo gasolina, allora la diventa sguelta.
0: Mettila su. Allora che passo gasolina, allora che passo gasolina.
1: Se la mia da pedrotina. Sacra meato strucon grande, allora l'altra senza rangi, senza rangi, la famiglia Colombo, la famiglia Meller, la famiglia Seccato, grazie a tutti gli altri.
0: Mia adesso sono in scapolo,
1: buongiorno mio marito, e dopo me la rido, e dopo me la rido. E le robe se vado volevo vedere le bestiolette ridendo pulito. Deghe magnard fatti per l'arce e pace, alimento mettevi in testa che le marche lì, boli primus premio speciale e primus gol che le tre marche lì si fatti per l'arce e pace, alimento a 25 anni, sempre cercando far su prodotti di qualità, valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gambe sempre salute e il bellissimo godito arce e pace, la cresca cada volta di più, Dio back, Dio attende, disdotti stati della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, mettevi in testa allora. Boli, primus premio special e primus gol di quelle tre marche della Somme, se fate per l'arce e pace alimento, se fate che piacere delle bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace che le marche della Somme, fatte per l'arce e pace alimento.
0: Ve conto della storia che mi
1: ha ve conto della storia, andiamo a contare la storia, questa qua è stato il rec che mi ha scritto, avanti con parlare del rec, adesso mi ha contato la storietta che ha succedesso là in Signor, non so se è vero o che... Ma manco il mega dito là che una volta era, lui fa su vin, ma era un vicino là che fa su cacciassa. E fa su cacciassa era un italiano birbo e fa cacciassa e non che paghi imposti al governo. E te sai che i vicini sempre gli medi invidiosi, se là quasi ga denunciare qua il sabato la receita statuale. Il lo ga denunciare sto italiano. Ma quelli là della receita, noi, qua era da città, noi sapevamo ben che quando era la safra di questo, safra di quello, ma finalmente ricevesse che la denuncia lì, che lui fece cacciarsi e vendeva senza pagare imposti, andai là a visitarlo, cioè. Andai là, ma andai te la entra safra, beh, che allora, e arriva là e dice, buongiorno italiano, buongiorno, sì, o che, noi siamo là della receita statuale, là di Giossabra, se non venissi qua, abbiamo una denuncia lì che ti fece su cacciarsi, te la vendi e non ti paga imposti al governo. O Luca di lui era birbo che parlava di va, ma chi va a parlare una roba? Quelli mi non fa che loro. No, ma che è una denuncia qua di fonte sicura che te fai cacciassa, te la vendi e non ti paga imposti al governo. E lui che dice va, mi non fa che loro lì, mi immaginarsi. E allora lui che dice no, ma nati come che è una denuncia, bisogna anche dare una guardata lì della tua proprietà intera. Sì, puoi guardare, puoi guardare. Lui che dai là presto che ha cattato fuori il genio là, per mandare la cane, che ha cattato fuori l'ambicchi, tutto lì, e vasigliami, che dite ma vara qua, sacramentato, tutti i lavori qua, che è il torcio, che è l'ambicchi, che è il vasigliami qua, che è tutto. E ti dice che non ti fai cacciare? No, non fa cacciare. Loro... E no, ma come che ti si può spiegare un lavoro di qui? Vale tutti i loro lì, chi ti è lì, e non ti fai cacciare. Lui che ha detto, quando un pochettino, l'italiano che ha detto, quando un pochettino, va di me, c'è medio stupratore. No, per l'amor di Dio, no. Lui che ha detto, no, che loro lì, no. Ma qua tutte le ferramenta anche per fare chi loro là. le ferramenta non abbiamo di niente, che vale l'attitudine. Oh, sacramento, ma le robe di contare quella lì, che sacramento. Andiamo avanti, mettiamo su un'altra bella musichetta. Questa qua offrirà tutti qui là di oro, già che abbiamo parlato di oro, che il gruppo. Arquiris Zelade Oro, l'unica che la musichetta bella italiana, pura verità, mettela su.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò, tutti i sabati delle sia alle 7:30 qua in la radio lì del Bacan Italiano qua via in fuori tutti i sabati proprio sempre con l'aiuto qua dei nostri patrocinatori e prima gli ascoltatori, ma quel che mette ma scarsella anche i giunta testo lavoro per aria, allora vado che piacete testo lavoro per aria qua. Compre prodotti con la marca Free Prendo Sacramento, l'unica da molto dei prodotti buoni, buoni, buoni proprio. Guarda solo l'unica bagna con la marca Free Prendo Salami Cripple. Ah, coppa Zena Maraviglia. Pro e la coppa Free Prendo per vedere che lavori. Queijo de porco, che ne calabresa, che ne bacon, che ne tagli di carne imballata a vacuo di tutte le maniere. Con la marca Free Prendo, prodotti ispezionatissimi di prima qualità. E tutti i mercati qua della nostra regione. Cate fora la marca Free Prendo loro e voi dite che vado i fabbricieri, delle comunità, o dei bairi, delle città quando devi far su festa. Il caro chef sempre se la carne e la Free Prendo se specialista dell'attenimento delle feste, sacra mia. Se vado a domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata, con poco osso e poco prezzo, sacra mia. Delle robe, volevo che il medico si vanti consultare là allora col telefono 35 20 10 74. Godito, meglio festa, la via in fuori con la carne specialatissima Free Prendo. E parliamo adesso della casa della Ua Buona, qua in Gioborà, che la fa sul meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, Alto Uruguay, Catarinese qua. E non sei mentira, no, cosa che sempre potrei parlare, sacra me, andè là per vedere che lauri 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, segna anche buoni tastali medi, tutti fatti e prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Gioborà, prodotti nostri della nostra colonia per quella che diventa il meglio caffè coloniale qua di tutto il medio est di Santa Catarina e tutti solo al sabato. Sabato adesso è la ora delle 6:30 alle 10:30 solo al sabato e fuori per settimana anche nel lunch là di tutte le maniere vatti che passi là beve e le robe di altro mondo e il caro chef suo là della casa della buona succo di uva. Questo sì è il meglio del Brasile, mi sembra di dire che c'è il meglio di Santa Catarina adesso che ha passato via frontiere e che ha diventato il meglio succo del Brasile, portello in tola della vostra famiglia che la famiglia la merita, è il meglio succo del Brasile senza 100% naturale, non ha conservato, non ha succo, non ha niente, solo a Bordeaux di prima qualità per quello che ha diventato il meglio succo del Brasile, che se questo sì.
2: Le tosate di a colonia naturale le barbon.
1: Le robe le tosate la colonia che abbiamo mai ascoltato che ha toccato fuori dove che la limetta suonando un pochettino lì.
2: Di baton.
1: No, che neanche non sapeva chi era quella musichetta lì. Sant'Antonio mi dà questo con grande barasone. Reinaldo Pagno, un gran italiano di prima qualità, ascoltatore nostro là. Italiano di prima qualità, come ho detto, per Reinaldo Pagno, sto compartire tutta la tua famiglia, al tuo cugnale, dove i Biung, non perde un programma là nostro, il Pecoraro. Sto con grande a tutta che la buona gente là dei Biung, grazie a loro. Eccomi da questo con grande al Nelson Truccolo, anche il gadito ti ascolto sempre, questo con grande a tutti qui là della tematica, loro il Jatur, il Nelson, tutta quella bella gente là della tematica, grazie a loro.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani qua in Tela Leader.
1: È proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, il Bacan italiano viene fuori tutti i sabbi delle sia alle 7:30, eccolo. Qui dai, sto con grande gran amico Dario Branco de Camargo, Dario Branco di tutta la tua famiglia, sto con grande partito e tutta la famiglia, tutta quella bella gente là del bairro Anzolin.

0: abbe, metterla suonando un pochettino. Campi a lavorare, se vanti che manca qualche mestiere per andare sui campi a lavorare, dite la commerciale Orizzonte, sacramento là, il posto di cantar fuori tutti i mestieri di agropecuaria, sacramento là, che ne tutto il magnar per le bestiolette che vanti che vecchia, polarsi qualche tipo di bestiolette, polarsi osai, piegure, cavai, porchi, boh, ora solo tartarughe, gatti, can, ratti, ora solo caure, polastri, tutte le bestiolette che vanti che vecchia, che cantate fuori il magnar, là, la commerciale Orizzonte, sempre col meglio prezzo, col meglio attendimento dall'equipe della Adelenio, equipe del lavoro verso là, se vatti vuole far solo la mangiare casa che ne è concentrato, che ne sai minerai, che ne è mestieri là di tutti i tipi, che ne è tela passare solo bestiolette, papelaria, veramente tutti i mestieri là per giardinaggio, na muccia là è piena piena della uri là verso fin materiale scolare che ne era dentro, medicamenti di tutti i tipi là, se le bestiolette ne passa mia tanto pulito, mi sembra di così la vera farmacia delle bestiolette, zelate la commerciale Orizzonte della Palle Colegno, bevere un cimarron, bevere un caffè con l'uri per vedere che bel attendimento e che bei prodotti e buon prezzi, sacramento, consulti là il telefono laser 35 54 32 20 godito commerciale Orizzonte, che sempre la sei parsera delle comunità di fare. Vi invito qua alla festa, ancora mezzo distante, ma giorno 23 di agosto che ne festa latte in ora San Roque, latte San José della Barra Verde, sacramento, allora sto congrando a tutta quella buona gente là di San José della Barra Verde, preceve là che va una muccia di gente là, sono sicuro, verso il poter consultare la, riservare la, la tola e la carne con le di mar, verso il telefono 989-1652-67. O se no con Giovanni verso il 988-09-1172. Allora tutti invitati San José della Barra Verde, gran festa giorno 23 in ora San Roque. Qua se che va a dir la gente, parliamo adesso della cantina Belfio, l'ora su quelle recce, sabato che viene. Tutti invitati, tutti vanno a ascoltare, vanno che piacere un vino, non un bel una prosa, un bel mangiare, mangiare italiano di prima qualità, tutti invitati, allora sabato che viene, giorno 8, il meno arrosto italiano là della cantina Belfio, allora si comincia con la degustazione dei vini, allora si degusta sia sette tipi di vini là, e regato di salame, di formaggio, di coppa, di... uvi di codorna, pipini, tutti che loro là va mangiando e va bevendo vino, degustando, ma le pochettine adesso dopo l'ora della cena potete bere vino, due tipi di vino, la volonté, il cardapio, se codorna, cunicio, porco, galletto, batata fritta, fasui, tropelli, tortei, radici, torta di sabbia, due vini alla volonté la notte intera, sacramento, mi ha detto la re che fin le sie magari, perché dopo delle sie da mattina lui ripara a casa quei che resta le robe. Ora tutti invitati sabato che viene della cantina Belfio, il quadro in oro. Il telefono là va a bisogno riservare, il telefono là 999-69-909. O se no con me proprio, Deoclesio Parisotto, 998-1114-82. Godito, sabato che viene, tutti invitati della cantina Belfio, con meno arrosto italiano. Guai che guai, se ne allora sbaglio, demo su a Nova Petropoli, che demo sul Congrande. Il maestro Bisinella, la famiglia Bugarelli che ascoltano avanti là, l'Abbati, il Fabbro, l'Abbati, la Rivelino, le robe, gran figura, là un italiano di prima qualità, sto congrando a tutta che è la buona gente là di Nova Petropoli.
1: E a Genoveva então foi junto, suspirando muitos ais, e o Beppino foi entrando.
0: Questa prossima musichetta la segue con i cacciatori del bosco. Allora andiamo qua, un strugon grande a tutti i cacciatori, quei componenti dell'ex cacciatori del bosco, ma la musica la segue lì. È il Ratti, come è che parla, giusto? Ratti, verso il Celso Brancher, tutta la famiglia Brancher. Il Bellegante, guarda solo, il Bellegante, Filicetti, Angonesi, tutte quelle bravette, non so se mi ricordo dimenticare. Del Bussacro, non lo chiamo qua insieme a noi, ma anche demo su con grande la gran amica Saletti Bussacro, tutte quelle bravette. Mettiamo su loro con i cacciatori del Alzi, sacramento, quasi mi dimentico di Sergio Favretto, lui che sei sempre insieme con noi, le robe, la bella Gigia, mettila su.

0: Tariani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò, che fa su che il bacanto di Savi delle sia le 7:30 qua in la Radio Lead. Eccomi da questo congrando la dota la linea batti verso la linea batti il mostaccio che ascolta sempre noi là la Ligia Soparona Sofioi là tutta la famiglia batti grazie a loro e a tutti quei là della linea batti che gli italiani là riveria.

Ecco, se cantiamo e bieviamo, Varasol. E te la ora di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non stai a fare i lavori lavanti, consultare la Pigran Loge dei mobili elettrodomestici qua della nostra regione, che se Irmons come assetto là un dove che va ti fe il meglio negozio, che ti fuori il meglio attendimento, il meglio prezzo, la logistica la sei perfetta, vai ti potrei darsi la di Rani Ponzerrada, vai a salvarci Bonito che lo riporta presto presto la vostra mercatoria là, e le condizioni di pagamento vai che le fai, se vuole farle in 5 volte fai 5, 8, 18, 23, 30 volte, vai che savello e roba. Chi che fa che lo rilassò il proprio, il Romano come sempre per facilitare il negozio Sora Movis, elettrodomestica, e consulte con il nostro amico Valerio Sergio, con l'equipe del lavoro, telefono 35 25 12 33. Godito, meglio negozio Sora Movis, elettrodomestico, sempre, sempre con il Romano come sempre.

Ma adesso l'arge pase alimento, l'arge pase alimento per quelli che non sa cosa che la fa su mangiare per le bestiolette, infatti che piacere maniera portiamo avanti sto bacan qua come mette via in testa le tre marche di ração che fa su l'arge pase, Bolli Primus, Premium Special e Primus Gold, mi sono sicuro se infatti che piacere delle bestiolette e le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette le che piace che le marche di ração, Bolli Primus, Premium Special e Primus Gold, 25 anni l'arge pase sempre in cerca di far su prodotti di qualità, prodotti con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette le capi sempre salute, sempre col pelliso e la tenda di sdotte sta della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosul e le robe godito arge pasi alimento. Eccomi da Strucon Grande, gran ascoltatore, gran tagliante, prima qualità, Iseo Recalcati, Strucon Grande a te e tutta la famiglia, barso, la famiglia dell'Ademir Recalcati, insieme al monte, là, tutta la sua papà Giovanni Parone, la barso, vi parlo di uomini ma anche le donne insieme, Strucon Grande, la famiglia Darò, barso, la famiglia Bussacro, là insieme al monte, grazie a loro, facin, facin, ecco loro, Strucon Grande, a tutta quella bella gente là, de linea Francia, ciao, barà!

sbaglio a raccontare un'altra storietta, sennò passa via il tempo e non si conta più. Te sei a Gabriele che là, questa qua ragazza succedette lì in acqua addosso. Era una cristiana là, e tutti la chiamavano Maria Gasolina, perché era che piaceva andare in volta di carro, che allora la chiamavano i morosetti là, ma sempre qui che aveva carro. E che era un cristiano che era mezzo timido, così, mezzo barbero, che aveva, ma che aveva un carron là. E gli ha domandato se la voleva dare una volchiata con lui. Sì, andiamo. E cioè, e la che dice, ma a me mi piace che te curi. E lui è mezzo barberon, così, ma... E la che ha fatto una proposta, guarda, se te curi a 100 per ora mi tiro do la blusa. Così, e lui ha pianta 100, e l'era sucrone, ma ha pianta 100 per ora. E l'altra un pochettino l'ha detto a Maria Gasolina, che ha detto, se te metti 120 mi tiro anche le braghe, sacramento. Oh, sacramento, che ha detto 120, ma porca mastella. E l'altra un pochettino che ha detto, ma la sei, perché la che piace, che corresse, no? L'ha detto, se te metti 140 mi... Resto nuda, 40. Porca mastella, lui che aveva mai visto robe compagne che mettesse 140, ciò, del carro. Dio, madonna, lui su cron, così, del volante. E l'altro un pochettino si è perso a 140, si è perso, che ha dato un 30 gambotte fuori dalla strada, così, in mezzo al matto, là, e ha cascato in un bagnato, è stato imprensato del carro, là, rete il bagnato, là, così. E lui che ha detto, ciò, va in cerca, va a domandare il soccorso, a tirarmi fuori da qua. Oh, mi no, è perché quei tombi lei che ha perso tutte le robe e è stata nuda. No, mi dice, nuda non va. Immaginate, va a domandare a Dio, aiutami qua, non sono buono andare fuori qua. No, nuda mi non va, ho vergogna. E lui che ha conseguito tirarsi fuori una scarpa così, che dice, metti che la scarpa lì davanti e vai. Allora che ha messo la scarpa su davanti e l'è andata. È andata sul monte, là, cioè che è arrivata la rete, la strada, lassù, in era un posto di gasolina, l'ha andata. D'aiuto, domandai aiuto, soccorso, giù temi, moroso, sei a tolà. Il tosato che ha guardato così, solo che la scarpa fuori, oh, lì non dà per fare niente, solo le scarpe fuori. Ma sa fondo l'estate, Dio, oh, sacramento, non da mia, è vero, messo, Sant'Antonio, e come va a soccorrere il sacramento, solo le scarpe fuori. E le robe ne sono mesomo là del Rio Grande Sud, di Davide Canavaro, anche lui che ha programma italiano là, un strucco grande partito, e tutta la gran equipe là della radio là di Davide Canavaro là del Rio Grande Sud.

ecco, guarda, sono su che le di, proprio le di, fa tempo, ma ormai è da ora e poco che sono qua, avanti, strucon ancora, allora ciò. Demo avanti, Nelson, mezzo, strucon, grande partita, tutta la famiglia, mettiamo su un'altra bella moschetta, mettiamo su la mora.

giorno di festa sei in cui il bacan italiano guardia la radio lì di tutti i sabbi delle sia alle 7:30 se va a parare grazie a vari ascoltatori. Manca quei che mette mascar se lo sacramentato come la Friprendo Alimenti c'è un frigorifico ben montato qua della nostra regione. Parbente entra tutti i vati, allora vati che piacere maniera portiamo avanti sto bacan qua a comprare qualche prodotto con la marca Friprendo, prodotti ispezionatissimi l'unica calabrese, i ga bacon, i ga carne tagliata imballata a vacuo di tutte le maniere, i ga queso de porco, i ga coppa barasol, la coppa se la maraviglia, crepole, salame, bagna, tutti che lavori là che te fuori con la marca Friprendo, allora della maniera che l'altra va a sentire giù tardi adesso lavoro per aria, andate al supermercato della vostra confianza e comprare qualche prodotto con la marca Friprendo. Para solo voi dica avanti Fabricieri fuori per le colonie o le città e i bari quando devo fare su festa e caro chef sempre se la carne e la Friprendo sei specialista dell'attendimento de feste allora della che vatti fai su un bel tuo negozio vatti domandate al carne viene al carne tagliata ben tagliata con poco osso e poco prezzo sacramento consultela per telefono 35 20 e 10 74 godito Friprendo alimento e parliamo adesso del succo di uva, questo sì, è il meglio del Brasile, le robe fatte per la casa della uva buona, questo sì, mi sembra di dire che questo sì era il meglio del Santa Catalina, adesso che ha passato via frontiera, il meglio del Brasile, questo sì, portiamo intorno della vostra famiglia che la merita, è il meglio succo del Brasile, 100% naturale, non ha succo, non ha conservato, solo uva Bordeaux, per quella che è diventato il meglio succo del Brasile, la casa della uva buona, anche tutti i sabbi, adesso è la ora di mangiarla. Il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est di Santa Catarina, Val del Rio do Peixe, Alto Uruguay catarinese. Non che ne è meglio, potete andare là per vedere 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro. Segnanga bonita stalli in medi, prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per le Coppa Chaborà. Prodotti nostri della nostra colonia per quelle che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est di Santa Catarina. Come detto, casa della uva buona con il meglio caffè e il meglio succo, questo sì! Allora ti piace il vino, mettiamo su un'altra bella musichetta finché tendo il telefono qua. Zigo zago, segnalo fuori.

0: Italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Show. Le robe vi dare questo con grande a tutti gli ascoltatori là del Bairro Nossa Signora Parisito, Barra Sole, Livo da Silva Natalina. Grazie allora il gadito che ascolta sempre i prestigi del nostro programma. Restiamo contenti con tutti i padri allora, che dà il nostro congrano al viso pescatore là, là del Bairro Nossa Signora Parisito, qua Ervaldo S. Grazie allora il nostro congrano a tutti i valtri. E vuoi dare questo con grande anche il Bogoni, Vladimir Bogoni, quello del motociclo, un italiano di prima qualità, questo con grande a tutta la famiglia Bogoni, specialmente il nostro, quello del motociclo, Vladimir Bogoni, grazie allora, vuoi dare questo con grande a Gerso Damaggio, che ha detto, dai questo con grande i desbravatori qua, tutti i domenica, guarda, sono del collegio Adolfo Conder, qua del Valdo Est, grazie allora a tutti i desbravatori qua, del Valdo Est, del collegio Adolfo Conder, grazie allora. Da tempo a contare la storietta curta, questa, ben appresto questa cosa, che acontecesse qua della commerciale Orizzonte. Che arrivava un cristiano qua dell'interior, che arrivava presto, mezzo correndo, che dice che ha mandato legno là. Gatto trappole per cioparrati, ratoera, per cioparrati. Sì, no. E allora fa presto, dammi una qua che mi tocca cioppare l'animo. Sacra mignato il legno che ha detto, no, di quel tamagno lì, non che è mia qua. Ma sagrande mia vera, cioppare l'olmo, no, da sagramento, ma sagrande che la trappola lì, sagramento. Mettiamo soltanto una bella musichetta, patate tonde, patate.